0: è un dog e tabacco. Ma accende in bora,
1: guarda o balza.
0: A bestia sta urola, amavos tuses,
1: elítate agora.
0: Barru barruti grueti, barru barruti grueti, barru barruti grueti.